0: una che è mostro in amici.
1: Per me che mi stringa davanti.
0: Che mostro in amici.
1: Che mi stringa davanti.